stai nel cuore sforzo. Grongo una grongo, io stai nel cuore sforzo. Ani czują samotność, ja nie czuję.